0: Radio Moara. Već nego samo radio.
1: Auto.
2: Prndata, prndat, prndata, prndat, prndata, prndat, prndat.
3: Vehike.